Quando poi ricordavo le coppe, perciavano di cuore. Quando per... Thank you.

Quando poi mi ricordavano altre cose con me, quando cose vecchie erano possibili, erano cose che non ho dette. E quando un pezzo con un pezzo con l'ispettata, e tanti, una cosa,